ha ke itse gore o kile wa bona ga go dutse fa gatshe ka di camp chairs bana ba tshwere di cooler box bana le bo sebane bane le bo mamane ke tshwere fa bana ba ba sa tshabeng dilo di kakapa o tla ba 'irang.

tlhabe majaka e le tlwaedi mme ene sebeno sa gagwe le sepono sa gagwe ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man ee nka mo dira nka mo dira gore wa tla ba thulamise ka ditlhogo ke tshwere jalo panyasa maiza pablo ditlhogo tsa bone di a opa di bokete right re ko monateng ke nao ke tsamaya le ene re ko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go modira ke batla go modira gore ere ka moso ga gata dikgato a ba gata kgato o monate ga o kgona go dira o ja monate re tsamaya yeah Baba tsana le rona jana ba ntse di khantse di tsana letse Eh nka modira Nka modira gore aratane le ka mokgo ke modira nka gone Nka modira gore ere ga re dutse jana go le monate jaaka go le monate jana aba shebile nna fela ka gore nna nka mo dira man o dira gore majita ba thule di roboto man o dira gore marukgo a emelele fo pele leina la gagwe ke